lentamente appressar mi parve. E forza fu di nuovo uscir dal grembo della foresta.

Stasera anche alla voce sento è migliorato e a me non è mai morto un ammalato. Non ho delle pretese.

si corre dal notaio, messer notaio, presto. Via da Boso Donati, c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene.